0: Dios, guardi mi pesh. Tat martes. Idem il mesh. Idem chi cash. Los abrazo, los amo. Esito.
1: Martes del Jaguar.